brillare il tuo cuore. Fuori fa freddo, fuori di qui c'è un angelo sterminatore. Chiudendo i vetri, coprendoli, lo aspetteremo qui assieme.

prima volta nella piazza e col sole una mattina te ne stavi rannicchiata in una mantellina blu, eri sobria ed aggraziata.

Sognavo d'essere con la mia bella, e invece ero di sentinella a far la guardia allo straniero.